0: quanto sai di me. Nonostante questa timidezza sul mio volto, nonostante tutta l'amarezza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Noi auf Stadtradio Meran.
2: Wir laden nach. Das ist unser Hit.
1: Stadtradio Meran.

0: racconta stupida finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Ihre Nummer 1. Stadtradio Meran.

Napoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne